0: Mon petit France Inter.
1: Ma che cazzo, affaticà, Marini, sì, affaticà, mannaggia, capatone, mannaggia.